Hélas, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Perché ti devo una? Ti dico una con l'ombrella, ti dico una con il tacco.
1: Zora Rudy, puas e Budi.

il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e custodisce la ferrovia. A quel tempo io ero